Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

c'è tutto quello che non c'è e sembra tutto così vero. Io che non sono mai sicuro di niente, che credo ancora al fuoco degli sguardi, ho il cuore a pezzi quando penso che